0: La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.
1: Birichina. A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell'Unione Europea, la lotta alle frodi, la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la capacità della vita economica del nostro Paese. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Mentre avanza l'integrazione con Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo e la proposta di fusione alla pari avanzata da Banco BPM. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte Paschi, ha dichiarato l'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, durante Mediobanca CEO Conference. Flash mob nell'area partenze dell'aeroporto di Cagliari Elmas, per alcuni minuti percepito come un palcoscenico. Tre artisti hanno eseguito alcune arie di la Turandot. L'iniziativa si lega allo spettacolo al Teatro Lirico del 24 luglio. In aggiunta celebra il centenario dell'opera di Giacomo Puccini. Termina così questa edizione del giornale. Grazie per l'attenzione.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Birichina, accendi i ricordi, spegni la noia.
1: Tourne-toi.

0: mio letto mi ha sedotto e io ho ceduto alle sue avances. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.
1: Cemento armato!

0: Pichina Notizie.
1: Ben trovati a questo appuntamento flash con l'informazione. Aggiornamento delle 4 per l'AFA. In Europa la situazione non accenna a diminuire. Parliamo di ondate di calore naturalmente. Torre Eiffel e Louvre a Parigi sono state chiuse anticipatamente. Ci sono stati ieri anche nuovi blackout a Torino. Situazione sotto controllo per il momento nelle altre grandi città italiane. Tornano intanto le norme contro il caldo torrido. Stop alle attività e cassa integrazione in caso di fermo appunto per questo motivo. Il nuovo caos che si è creato nel Regno Unito dopo le dimissioni di Keir Starmer è stato anche oggetto di discussione alle giornate della verità all'Acquario Romano a Roma, organizzate dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro.
2: È un conflitto tutto interno ai laburisti, mi sembra, no? Al di là di una serie di insuccessi registrati da Starmer, alcune cose che non hanno funzionato, ma credo che sia una questione soprattutto interna ai laburisti che non si fidano più di Starmer.
1: E proprio 10 anni fa la Gran Bretagna fu la sede del referendum che ridisegnò confini e identità. Parliamo della Brexit. Al voto del 23 giugno 2016 il Leave vinse col 51,9%. Oggi la situazione, secondo molti osservatori, è molto cambiata. Bene, noi ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento alle 5. Buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: Radio Birichina, perché la musica è la migliore medicina per tutti i mali. Birichina. No problem. Birichina.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: aiutatemi a cambiare le sorti
1: di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le
0: urla. Bella puntata, signorina.
2: Hey, you. Don't watch that. Watch this.
0: Chi c'è?
2: This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around.
0: C'è l'orso Yogi.
2: So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet.
0: Vai.
2: To the rockin'est, rocksteady beat of madness.
0: Oh,
2: one
0: Samuel.
1: Step. Radio Birichina. Grazie per voi, Samuel Valeri.
0: L'orso Yogi di Radio Birichina. Buongiorno Kelly, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. A tre ne metterà, figurati. Non uno di più.

0: Da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
2: Non l'ho seguito bene, ma del tre, non più di tre. Quanti? Samuel! Sei un lato! Buongiorno cari, eccomi qua. Dottor Favero, abbiamo buone notizie. E allora, come al solito, diamole.
1: Radio Birichina.
3: Time. Ora. Sono le 5 e 2 minuti. Birichina Notizie.
4: Buongiorno, veloce aggiornamento delle 5. Ieri è arrivato il monito del Presidente della Repubblica sull'evasione fiscale. Accanto al necessario contrasto a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea. Parole del Capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Siamo alleati degli Stati Uniti non perché c'è un presidente o un altro, ma perché siamo due facce della stessa medaglia che si chiama Occidente. Lo ha sottolineato ieri il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani durante la terza edizione della rassegna Il giorno della verità. Sentiamo Tajani.
5: Non credo che ci saranno reazioni. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, siamo alleati leali, non siamo sudditi, difendiamo i nostri interessi, nonostante i dazi. L'export italiano negli Stati Uniti è aumentato perché evidentemente ai cittadini americani piace il Made in Italy.
4: L'aula della Camera con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti ha approvato il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ora il testo passa al Senato per la seconda lettura. È tutto, a più tardi.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina.

0: pro del mese di giugno, giorno in cui si festeggia San Giovanni. E festeggio oggi. Aspetta, perché abbiamo subito Michele da Canda Rovigo, che deve fare una segnalazione. Vedi che bravi sono i birichini, insomma, quando tornano utili al popolo che si sposta. Attenzione, camionari e non, c'è una strada bloccata, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, ciao Gio.
0: Ciao.
1: Volevo solamente avvisare che la Transpolesana è bloccata all'altezza di San Pietro di Morubio in direzione Verona.
0: Sì.
1: Quindi attenzione, c'è un incidente, ci sono già tutti i soccorsi sul posto.
0: Ok.
1: Ciao a tutti e vi saluto, buona giornata.
0: Grazie Michele, provincia di Rovigo. Transpolesana bloccata all'altezza di San Pietro Morubio in direzione Verona, dove c'è la vecchia scorreggiona, no? E adesso via. Se avete segnalazioni da fare, il nostro numero di centralone è a vostra completa disposizione. E adesso senti come sfodera la chitarra, quasi come me quando ero giovane.

0: Buongiorno Gio, Sabina da Legnano, come senti sintonizzata in tua compagnia?
1: Grazie.
0: Tutto
1: ragazza.
0: Bene? Tutto. Dai che siamo già a metà settimana.
1: Sì.
0: Io come sempre verso il lavoro, a quest'ora del mattino e fa già caldo,
1: molto,
0: ma si va.
1: Molto.
0: Questa
1: molto.
0: Mattina, se possibile, vorrei chiedere una bella canzone di Elvis Presley, di quelle belle movimentate, mi raccomando.
1: D'accordo.
0: Ti auguro una buona giornata e saluto tutti.
1: D'accordo.
0: Ciao Gio.
1: Ciao Sabina, un minuto e 50 di canzone. Sono tutte corde, allora facciamo due, vediamo se riesco a farne due di Elvis. Il tempo di due facciamo una.

0: anche la testa, mi gira la cabeza. All shook up alle 5.13 del mattino su Radio Birichina, lo special dedicato a Elvis. Elvis the Pelvis in the Memphis. Dai che ne facciamo un'altra, sono tutte corte le canzoni di Elvis, dai, cosa sarà mai? Facciamo un'altra, anche questa.
1: A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me.

0: Lo so che siete curiosi. Zita!
1: Ciao, ciao! E sono qui!
0: Ciao Zita! Mi raccomando!
1: Sì, sì!
0: Mi raccomando, perché tu mi capiti ogni 10-15 giorni, è vero? Se passa più tempo noi cominciamo a preoccuparci.
1: Sono stata dal mio compagno, siamo andati a ballare, sì, a Rigodolmo. Dove sei? Mariana Lanteri, abbiamo passato una bella serata domenica sera.
0: Ho capito. Ma tu non mi racconti, tu mi racconti sempre che vai a ballare, che ti occupi della casa, che fate
1: quella
0: quelle robine
1: casa,
0: là.
1: Le piante, i fiori, tutto.
0: Ragazzi, secondo me, io te lo dico, secondo me l'ometto che si chiama, già mi sono come si chiama l'ometto che non mi ricordo?
1: Lorenzo
0: sta approfittando di te.
1: È tanto caro, mi vuole tanto bene, mi aiuta molto.
0: Ma non andate mai a fare le cose, sai, tipo a rubare i pomodori nell'orto degli altri.
1: Facciamo un po' di tutto, fiori, orto, piante.
0: A fregare le biciclette. No, rubare quelle. Fate due cose da anziani proprio, dai un po' di vita, ragazza. Zita.
1: Sì.
0: Cuore di Rita Pavone, lei.
1: Cuore di Rita Pavone. Come... la voglio dedicare a tutti voi birichini.
0: Oh, grazie, Zita, sei molto gentile. Mi sto trasformando adesso. Zita, ci sentiamo la prossima volta,
1: la prossima volta, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao.

0: da est si muovono tutti. Abbiamo anche Claudio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Gio.
0: Claudio.
1: Intanto innanzitutto complimenti a te, ma in particolare a Radio Birichina.
0: Grazie, no.
1: Tutosi.
0: A me non dovete fare i complimenti, insomma, è tutto merito di Radio Birichina.
1: Tutto lo staff che c'è, esatto.
0: Sai, se vuoi farmi i complimenti perché per come tengo l'ufficio del catasto a Castelfranco Veneto, sì, ma non per.
1: Pensa un po', non è un sacrificio tutte le mattine alle 5, tu sei sempre puntuale lì.
0: La puntualità, ragazzo, è una delle mie virtù, sì, caro.
1: È una bella cosa, io non ero mai puntuale.
0: Aspetta, perché c'ho l'altro all'altra parte che. Cosa vuoi? Mi guarda con l'occhio da Nemo, da pesce. va, togliti. Ma ascolta, amico Claudio,
1: sì.
0: La conosci Zita, la conoscete?
1: Lì sì.
0: La Zita di Est, quella che era in onda prima.
1: No, non la conosco.
0: Eh sì, che non ti è mai capitato di sentire in giro per Est.
1: Notandoli noi mattinieri, credo, no?
0: Lei, ma insomma, ti capiterà di andare in giro per Est? Lei viaggia sempre con un bel ometto.
1: Guarda, io abito a Est, ma vado sempre in un paesino vicino a Lendinara.
0: Ho capito.
1: Perché io ho il mio orto, i miei animaletti, ti ha sentito anche lo scorso anno le mie cose e mi diverto da morire.
0: Ok, che bello, ma Zita è facilmente identificabile. Guarda, perché quando senti una che parla con questa voce dovrebbe
1: Guarda, nella vita se riesci a fare,
0: sì,
1: tutti non possono, ma quello che ti piace diventa un gioco e la vita è lunghissima, secondo me.
0: È vero. Ma tu di cosa
1: però
0: ti.
1: Bisogna avere anche la fortuna di farlo.
0: Ma ascoltami, ma tu sei uno stipendiato dell'INPS oppure.
1: Sì, no, io sono un preside in pensione.
0: Ah, sei un preside in pensione, ma pensate. Tutti i presidi che ho avuto modo di incontrare io nella mia carriera scolastica, sì. Una ventina, sì, di sicuro mi mandavano sempre al preside.
1: Io guarda, ho avuto un buon rapporto con i docenti, anche con gli alunni, loro ti restituiscono quello che tu le dai.
0: Certo,
1: è così,
0: certo,
1: la vita,
0: certo.
1: E bisogna sacrificarsi per il prossimo.
0: Vedi, il fatto che io sono qui a Radio Birichina è una conseguenza della mia vita dannata, sai, in età scolastica. Se facevo meglio. Claudio, sei molto simpatico. Dimmi.
1: Che tu faccia un lavoro che ti piace, no?
0: Beh, ma certo.
1: È quello importante, sai.
0: Se no, non lo farei. Amico mio, io ti abbraccio, adesso troverò una canzone per te.
1: Va bene.
0: Ti
1: grazie infinite.
0: Oh, preside, quando vuoi fatti sentire,
1: Va bene, io pensavo di non disturbare troppo, ma magari una volta ogni 15 giorni ti risento.
0: Ma anche ogni 10, dai, c'è chi chiama.
1: Va bene.
0: Ok, per salutare puoi farlo tutti i giorni.
1: In bocca al lupo, non mollare mai, la vita è bella e meravigliosa.
0: Ti dico una cosa, viva il lupo comunque. Ciao. Ciao, amico mio.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Devo andare in pubblicità, ragazzi, ho 49 secondi. Fermi là. Berichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

0: vediamo di recuperare il messaggio di Michelino da Canda Rovigo, che ha fatto la segnalazione perché c'è un incidente all'altezza di San Pietro di Morubio. Eccolo qua, Michelino, pronto?
1: Buongiorno a tutti,
0: sì.
1: Ciao Gio.
0: Sì.
1: Volevo solamente avvisare che la Transpolesana è bloccata all'altezza di San Pietro di Morubio,
0: sì,
1: in direzione Verona. Quindi attenzione, c'è un incidente, ci sono già tutti i soccorsi sul posto. Ciao a tutti e vi saluto, buona giornata.
0: Grazie. Allora, Transpolesana bloccata all'altezza di San Pietro di Morubio, direzione di Verona, c'è un incidente. Attenzione, caro amico friulano. C'è la cremina.
2: Hola. Buongiorno. Dica. Sono Fede la cremina.
0: Ciao.
2: Siamo a metà settimana.
0: Sì.
2: Si va avanti con sto calor.
0: Sì.
2: E niente. Andiamo. Avanti, si va a lavorare, vamonos!

0: Ciao
1: Gio,
0: sono
1: Ciao.
0: Cinzia da Ferrara.
1: Ciao.
0: Stamattina sono già parcheggiata davanti allo stabile, per cui
1: sì,
0: riesco a farti la richiesta.
1: Va bene, dai.
0: Puoi per favore mettere Eros Ramazzotti e Sharecon più che puoi?
1: Va bene.
0: Grazie e la dedico a tutti voi.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacione.
1: Sei molto carina.

0: Buongiorno. Vorrei ascoltare solo tu dei Mattia Bazar. Sono Vincenzo da Santo Stefano Ticino. Ciao.
1: Ciao ragazzo.

0: Giana.
1: Ciao.
0: Niente, giusto per augurarti un buon onomastico a te e a tutti quelli che portano il tuo nome. Un bacione grandissimo e tanti auguri anche a mia sorella Giovanna. Un bacione.
1: Cara bella, lei vedi che si è ricordata. Altro che voi.
2: Buongiorno Gio.
1: Buongiorno.
2: Sono Luca.
1: Ciao.
2: Lucone, il re del panettone. Ci faresti ascoltare oggi Enoghi se no? Vabbè. Della Streisand.
1: Sì, l'hai farfugliata.
2: Grazie.
1: L'hai farfugliata, ciao, ma va bene così, dai.

0: Enough is Enough. Le 5.48, lo spiritosone qui da Luca a Luca.
1: Pronto, pronto, stamattina solo un salutino, tanto le mie canzoni non ti piacciono mai. Ciao, vai!
0: Povera!

Sì, ma se mettono un amarmi all'altro di Modena mi cancella la modulazione di frequenza dell'autoradio, mi cancella. Giancarlo, questo è per te.

0: ho l'ultimo, pronto.
1: Buongiorno Giovanni, auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ti volevo chiedere, ma l'acqua di San Giovanni l'hai preparata ieri sera?
0: Sì, è certo.
1: Perché mia moglie me l'ha preparata e stamattina mi ha detto, mi raccomando, lavati la faccia con quell'acqua lì.
0: È vero.
1: Va bene.
0: Sì, c'è.
1: Auguri di nuovo.
0: Grazie, c'è questo rito che si fa dalla mezzanotte in poi, no? Si mette in una bacinella d'acqua praticamente tutto quello che la terra ti dà, no? Rosmarino, la salvia, la malva, i fiori di campo. Io per non sbagliare ci ho messo dentro anche la cipolla, la carota, la patata. È che non mi ricordavo che dovevo lasciarla fuori, l'ho messa direttamente sul fuoco, mi sono fatto una brodaglia. Grazie. È finita la puntata, ragazzi. Se ne sarà una.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 6:01.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

preferito Bob Dylan con I Want You, Ti Voglio, 1966, questa è la sua armonica inconfondibile. Le 6 e 8 minuti, buongiorno e buon mercoledì 24 giugno, buon San Giovanni, Giovanni e Giovanna, oggi è il vostro giorno. Avete fatto l'acqua di San Giovanni? A proposito, vi siete lavati il viso con quell'acqua che dicono sia miracolosa?

0: Compagni con Giulia su Radio Birichina e dopo Giulia vediamo chi arriva. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno, sono Luigi, la vista di Busca.
0: Ben trovato Luigi, come stai?
1: Sto qua pronto e rimessa insieme agli altri colleghi, tutti collegati con Birichina.
0: Bene, salutiamo tutti i tuoi colleghi, eh. In che città vi trovate oggi?
1: Oggi sto per Milano.
0: Milano, perfetto. Che canzone ascoltiamo e dedichiamo a tutti gli autisti in viaggio per un motivo o per l'altro?
1: Mi piacerebbe ascoltare Survival degli America.
0: E America siano allora. Ti ringrazio tanto Luigi, buona giornata.
1: Okay.
0: Eh?
1: Ciao, grazie Rosa, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Per le vostre richieste qui a Birichina 393 7366 770.

0: Monica con noi con Survival, che bella canzone, buongiorno.
1: Dire, questo è un pratese in movimento che vi chiama dalla 1 e vi ascolta on streaming. Sono quello innamorato della musica black e quest'oggi mi piacerebbe molto far rivivere il sound, la musica di Yvonne Fair, una delle più grandi coriste nella storia del genere. E mi piacerebbe condividere con tutti voi un brano abbastanza importante. Funky Music Shown of Turn Me On fu anche cantato e rifatto da Edwin Starr e così anche dai Temptation, ma con Yvonne acquisisse tutto un altro sapore. La firma è quella del, per me, più grande produttore di musica black di tutti i tempi, Norman Whitfield. Yvonne Fair, ciao!
0: Ce la sentiamo insieme, grazie per queste importanti note informative.

Un po' di musica funky per svegliarci al meglio in questo mercoledì, in questo 24 di giugno, dove non si festeggia solo San Giovanni, ma vogliamo festeggiare anche un grande amico di Radio Birichina, alias Lorenzo Pilat, a Trieste, famosissimo a Trieste, ma in tutto il mondo, perché lui ha collaborato per tantissimi anni con il clan di Celentano. Lo sentiamo con la sua versione italiana di Bye Bye Love, un disco degli Everly Brothers.

0: Lorenzo Pirata nel giorno del suo compleanno qui a Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, Alessio Roma.
0: Sì.
1: Siccome ho dormito poco, un paio
0: come d'ore, mai?
1: Mi vai a ascoltare un brano dei Maneskin, Begin, quello che vuoi, a tuo piacimento. Ok, grazie. E dagli, dagli.
0: Facciamo proprio la loro cover di Begin, questi birichini, che di notte non dormono.

0: E complimenti ai Maneskin per questa bella cover di Begin. Buongiorno.
1: Sono Angela dalla provincia di Mantova. Volevo fare auguri, ricordando davvero tutte le Giovanne e tutti i Giovanni del mondo, specialmente quelli che non ricevono auguri da
0: Brava.
1: Nessuno. E complimentarmi con voi richiedendo una bellissima canzone di Barbara Streisand. Comunque auguri a tutti e grazie per la grande compagnia che fate a tutti noi. Un abbraccio, grazie Rosa, auguri.
0: Grazie anche a te Angela, e soprattutto per il pensiero dei Giovanni e le Giovanna che non ricevono purtroppo gli auguri, ahimè. Ci siamo noi di Birichina per questo.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciò che porta la notte dentro di noi può lasciare stelle. Radio Birichina, una stella lucente. Birichina.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La canzone ideale per tonificarci un po' in quest'estate 2026. Buongiorno Gio.
1: Buongiorno.
0: Sei venuto a raccogliere un po' di auguri?
1: Sì, sono venuto a raccogliere un po' di auguri perché oggi è il mio giorno, tra i tanti santi, tra i tanti Giovanni nel calendario, è arrivato finalmente il 24 di giugno, dove si festeggia San Giovanni Zacca.

0: Ani proprio.
1: Ah, no. Non è Battista. No, chiedevo no. Prima i birichini se avevano fatto sì. Ieri sera l'acqua di San Giovanni, sai che si va a raccogliere i fiori nei giardini.
0: Sì, lo so, ne ho parlato anch'io stamattina, dopo per sicurezza ho detto ci ho buttato dentro la patata, la cipolla, mi son fatto il brodo.
1: Il minestrone, oggi minestrone, vabbè. Tanti auguri ancora a voi per il vostro onomastico. Sentiamo un birichino, buongiorno.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Marco. Chiamo da Egitto, volevo salutare tutti voi di Radio Birichina, in particolare i miei colleghi che stanno facendo tanti quadri elettrici a Grassobbio. Volevo dedicare King Kong. Ciao ragazzi, buon lavoro, baci baci.
1: Complimenti per la tua pronuncia e buone vacanze, soprattutto se sei veramente in Egitto. Jimmy Castro Blanch, King Kong.

0: le 6.46 è arrivato anche King Kong qui a Birichina. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, sono Natalina di Bondeno, Ferrara.
0: Sì.
1: Io oggi è il patrono del mio paese e io ho fatto la vela con l'acqua nel vaso e l'albume dell'uovo.
0: Ma qual è il patrono? Vogliamo sapere il nome, Natalina. Comunque la vela di solito si fa nel giorno di San Pietro, che dovrebbe essere lunedì prossimo, il 29 di giugno. Ma qui a Birichina va bene tutto, siamo birichini per questo. Buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, siamo pronti. Buongiorno, chi è?
2: Mauro da Verona.
0: Buongiorno Mauro. Allora,
2: come dicevo, vorrei remember,
0: sì,
2: rivivere, non rivivere, cioè un'esperienza che ho vissuto 53 anni fa e non ho ancora passata la piccola bruciatura di quando io faccio le corna una ragazza. Con la canzone mi ritorno in mente. Ecco qua, ci sono delle parole stupende. Un sorriso, ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor risolve il tuo ricordo. Sono morto in un momento. Ecco qua.
0: Quindi la fine di un amore segnata anche da una canzone molto bella di Lucio Battisti.
2: Sì,
0: ascolta Mauro, ma tu non l'hai più rivista questa donna che ti ha ferito così?
2: No, ti dirò di più, guarda, io allora vendevo, e non dico cosa perché sennò, ecco, vendevo per 3 mesi, io non l'ho più cercata. Per 3 mesi però non ho venduto un pezzo, perché è stata veramente bruciante la cosa, quando non te l'aspetti. E finché un mattino mi sono guardato allo specchio e ho detto no, basta, è un capitolo chiuso, ricominciamo da capo. E così è stata, poi matrimoni, cose varie, figli e compagnia bella.
0: Bene, dai.
2: Il ricordo c'è sempre, tant'è che quando ascolto allora andava la canzone Bella Senza Anima,
0: sì,
2: proprio in quel periodo, quando l'ascolto una lacrimina viene giù ancora.
0: Le farfalline sullo stomaco ci sono ancora. Va bene Mauro, secondo me quello era un amore importante. Se ci pensi ancora dopo più di 50 anni. Vabbè, dai, ascoltiamoci la canzone e cerchiamo di non pensarci più allora.
2: Grazie Rosa.
0: Buona giornata. Grazie. Ciao. Lucio Battisti, 1969, mi ritorni in mente.

0: prestissimi ritorni in mente alle 6.52 su Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Rino di Tivoli e volevo augurare buon onomastico a mio zio Giovanni e dedicargli la canzone del nostro concittadino Little Tony. Riderà, grazie e buona giornata.
0: Grazie anche a te caro per questi auguri che vanno allo zio Giovanni.

0: Indimenticabile Little Tony con Riderà, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, sono Michelino, il re del cannoncino da Milano. Volevo ascoltare gentilmente Celine Dion con Because You Love Me. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a te.

L'amore che trionfa anche con Celine Dion, Because You Love Me. Salutiamo l'ispettore, è arrivato anche lui stamattina, buona giornata, in giro per la città di Padova, per la provincia, insomma. Salutiamo anche Umberto di Como, buona giornata a tutti voi con una canzone rinfrescante, mi raccomando, non dimenticate sciarpa, guanti, piumino, anche in questo mercoledì 24 di giugno. A domani alle 6, ciao!

0: Sono le 7:03.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
6: Birichina. Radio Birichina Traffico. Buongiorno, sull'autostrada 1, 2 chilometri di coda per un incidente fra il bivio con l'auto Brennero e Reggio Emilia verso Milano, tempo di percorrenza di 38 minuti. Ci spostiamo a Roma, ma rimaniamo sulla 1, rallentamenti fra Sette Bagni e bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo e coda anche fra Torre Nova e diramazione Roma Sud, sempre verso il Grande Raccordo per la viabilità esterna che non riceve. In A9 c'è coda tra Como Centro e Monte Olimpino a causa di un veicolo in avaria sulla corsia diretta in Svizzera. In A4 code a tratti fra Dalmine e bivio con la A58 verso Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Monza e Cormano. In A14 per un incidente, un chilometro di coda tra Imola e bivio con la diramazione per Ravenna. Era l'ultima segnalazione, buona giornata e buon viaggio.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto in FM e stamattina vorrei dedicare a mia moglie Enza canzone dei Pink Floyd, Another Brick in the World. Grazie e vado verso Milano per lavoro. Speriamo in bene in questa giornata.

0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Buongiorno, vorrei dedicare Just Like Starting Over di John Lennon a Miriam, Bruna e Rino che ci ascoltano. Grazie, buona giornata.

quando il giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono la Giadina di Adria, provincia di Rovigo. Ascolto in FM. Per favore mi puoi far sentire Mia di Gatto Panceri? Grazie, un abbraccio a tutto lo staff e a tutti i birichini. Ciao!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Berichina.
1: È saggio orientare la tua rabbia verso i problemi, non verso le persone. Focalizzare le tue energie sulle risposte, non sulle scuse. Radio Birichina, i buoni consigli. Birichina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
5: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia. Mi piacerebbe ascoltare di Shakira Punteria. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti, ciao.

0: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo da Menara, provincia di Rovigo, vi ascolto in FM. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone delle orme Giochi di Bimba. Grazie, siete forti. Buona giornata.

Ciao, sono Michela di Vittorio Veneto. Oggi vorrei dedicare la canzone Avrai di Claudio Baglioni a mio nipote Tommaso, che mi ha regalato la gioia di essere diventata nonna. Ascoltiamo, ascolto da Vittorio Veneto. Grazie, ciao.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, sono Giorgio, collegato in streaming da Torino e se possibile mi piacerebbe ascoltare La cura per me di Giorgia. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Time, ora.
1: Sono le 8:01.
2: Berichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata americana della 4 luglio. In tutta la Germania il traffico ferroviario è rimasto sospeso nella serata di martedì per un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. La circolazione ora è in lenta ripresa. Si conclude la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte 1-0 il Panama, che viene eliminato. Successo della Colombia 1-0 contro il Congo. Il Portogallo supera 5-0 l'Uzbekistan alle 21 di stasera. Bosnia-Erzegovina-Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
4: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. Radio Birichina, sorridi.
5: Birichina. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Buongiorno Radio Birichina, sono Alessandra dalla provincia di Ferrara, vi ascolto in FM in macchina e tutto il giorno al lavoro, ma non posso chiamarvi, e volevo dedicare Jo Trio, Back Home, a tutti in questa giornata di San Giovanni, sperando che si rinfreschi un pochino perché non ce la facciamo più, e niente, prendiamola meglio che si può. Ciao a tutti!

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Buongiorno birichina, sono Loredana da Trieste, ascolto in FM. Volevo sentire Elvis, se possibile, in The Ghetto. Grazie, buona giornata a tutti.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

mattina. Sono Giuseppe, vi aspetto in FM dalla provincia di Milano. Vorrei per favore, se fosse possibile, ascoltare Questa è la mia vita di Ligabue. Grazie, una buona giornata a tutti.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Oggi vorrei augurare un buon fresco a tutti, giusto per sdrammatizzare un po' queste giornate molto intense di caldo. Mamma mia, buongiorno da Roberto a tutto il mondo di Birichina. Salutiamo anche Tiziana in regia.
2: Buongiorno.
1: Allora Tiziana, partiamo con un bel Mare Mare, canzone di Luca Carboni del 1992, questo pezzo che abbiamo anche ballato, perché no? E poi invece andiamo più indietro nel tempo, una canzone che è stata incisa penso in 200 versioni. Questa è un'altra bella versione, vecchissima, datata 1966, di Billy Stewart. È Summertime il brano in questione che ha composto un certo George Gershwin Stewart. Questo credo che se i suoi eredi incassano ancora gli autori, penso che si porti a casa qualcosa come €1 milione all'anno minimo per questo brano qua, perché viene suonato ancora oggi in tutto il mondo in tantissime versioni. Detto questo, vi auguro una buona giornata veramente, vi abbraccio forte e spero di avervi con me anche oggi pomeriggio alle 18, anzi alle 17:10 intorno lì, oggi pomeriggio, va bene? Buona vita a tutti, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Maria Cecilia e sono di provincia di Brescia. Oggi sono con una mia amica Progress di nuovo per andare al Grest. Digli ciao.
3: Ciao.
2: Oggi io e lei vorremmo ascoltare la danza del coduro. Ok, va bene.
3: Ciao.

Buongiorno, sono Daniele dalla provincia di Milano, in coda in tangenziale est. E volevo sentire, visto che oggi è un bel mercoledì, un round around su di Dion. Grazie, l'ascolto in FM, non so se l'ho già detto. Grazie.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
0: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Birichina. Radio Birichina.
4: Time.
5: Ora
6: sono le 9:01.
7: Le notizie di Radio Birichina.
8: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria, è crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio nella notte italiana, la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0. Il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Birichina.
8: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 73 66 770.
9: Birichina.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

Buongiorno Radio Birichina e buongiorno a tutte le persone in ascolto. Sono Ferdinando dalla provincia di Verona e vi ascolto in FM. Per favore fate ascoltare la canzone di Celentano, Una festa sui prati. Auguro a tutti un buon proseguimento. Buongiorno.

0: Ciao, sono Daniela Rioverso. Avrei piacere di ascoltare una canzone dei Nomadi, quella che potete fare voi, tanto a me piacciono tutte. Buon lavoro e grazie ancora.
1: E poi gente viene qui e ti dice

al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'eran parole, rumori soltanto, come voci sorprese. Il mare soltanto e il suo primo bikini amaranto. Le cose più belle

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: 5 per 1000 fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: gratuito e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buona giornata da Matteo, da Mirabello, in provincia di Ferrara. Sono a Ferrara città per lavoro e vorrei ascoltare Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Vi ascolto tramite smartphone, grazie.

Buongiorno Radio Birichina a tutti gli ascoltatori. Vorrei dedicare Libertango di Grace Jones a Miriam, Rino e Bruna che si ascoltano da Pescantina e da San Bonifacio. Grazie.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
5: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
10: L'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Radio Birichina, e la forza sia con te.
8: Birichina.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Amore, piccolo problema.
14: Che succede?
13: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
14: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
13: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
15: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
16: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
17: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sono Cinzia, chiamo da Milano, provincia di Venezia. Vorrei ascoltare la canzone Buon Viaggio di Cesare Cremolini. Grazie.

0: in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani, sarò io oggi ad accompagnare nel suo viaggio in Birichina Antonio Poli, che rappresenta Amel Medical, nel suo appuntamento dove parleremo di magnetoterapia, parleremo di CEMP, campi magnetici pulsati e tutto quello che riguarda Amel Medical, il mondo Amel Medical, che è un'azienda che produce questo Antidolor Pro, ritrovato eccellente, premiato anche di recente nel mondo. Mondo,
2: a livello mondiale,
1: che vi aiuta a evitarvi, a ridurvi i dolori.
2: Hai elencato in maniera corretta: soffrite di dolori, soffrite di artrosi, soffrite di artrite, siete stanchi di spendere soldi in fisioterapisti, in massaggi, perché non avere finalmente una soluzione comoda a casa vostra, pratica perché la potete utilizzare quando e come volete a casa vostra, un dispositivo piccolo che non va collegato a nessuna rete elettrica, a differenza magari di altre cose che vanno collegate con la rete elettrica, e soprattutto un dispositivo che vi toglie i dolori in maniera naturale. Questo si chiama Antidolor di Amel Medical. Noi facciamo una cosa importantissima, perché tutte le persone che soffrono di dolori hanno già provato

0: un sacco di cose e magari sono un po' sconsolati, iniziano a dire ma forse per il mio problema non c'è nulla da fare, ed è per questo che noi in modo gratuito veniamo a casa vostra, in modo gratuito ve lo diamo in prova sul vostro dolore, in modo che voi abbiate la possibilità di capire se è facile da utilizzare, ma soprattutto se funziona per il vostro dolore. 880 20 40.
1: Poi volevo ribadire una cosa, che l'Antidolor Pro è anche adottato dalla clinica mobile della MotoGP.
0: Siamo distributori a livello mondiale della clinica mobile del MotoGP. Se questa clinica qua, numero uno nel mondo nel curare i piloti, utilizza Amel Medical, forse c'è un motivo. Il motivo è che il nostro dispositivo funziona.
1: Allora, tutte le informazioni, io ho provato a interrogare anche l'intelligenza artificiale, così gli ho detto, dovrei risolvere i miei problemi di cervicali perché non ne posso proprio più. Non pensando alla tua azienda, il primo nome che mi hanno fatto per curare le cervicali abbiamo Amel Medical.
0: Ecco, fatto bene a ribadire questo, vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di Radio Birichina.
1: Ok, perfetto, grazie Antonio, alla prossima puntata.
0: Ciao.
2: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua Magnetology, il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

Sono Agni della provincia di Rovigo, vorrei dedicarmi la canzone Blackjack di Bacciotti. Siete fantastici, ciao.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

0: Mercato Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Pechino.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 11:00.
4: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buongiorno. Ieri, con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori degli Stati Uniti hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump, chiedendo la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Il tycoon ha criticato il Senato dicendo il voto sull'Iran inopportuno e insignificante. Vado avanti. Prezzo del gas in avvio ancora in calo per il 7° giorno consecutivo, stamane ad Amsterdam sotto i 42 euro. In ribasso anche il petrolio, WTA a $72.6. Il Parlamento ha approvato il decreto sul piano casa. Sul tema è intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu.
7: Mentre la sinistra vuole la patrimoniale, il governo Meloni investe 10 miliardi per 100.000 alloggi. Fratelli d'Italia aveva promesso di difendere la casa degli italiani e oggi manteniamo quell'impegno.
6: Cabina di regia dei territori, la Lega ha incontrato gli amministratori locali. Molti gli argomenti affrontati. Locatelli, Lega.
8: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori, con i nostri presidenti di regione, i nostri sindaci e i nostri ministri. La Lega pensa a questo, la Lega guarda avanti e la Lega si interessa dei cittadini.
6: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili. We'll be right back.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desideriamo dedicare il brano Stella di Mare di Lucio Dalla a Giuseppe e ringraziarlo di cuore per tutto quello che fa per me in questi anni per me un po' difficili. Buona giornata Radio Birichina e sempre complimenti.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

Buongiorno birichini, buongiorno a tutte le birichine dal panificio di Roma, ci c'è anche oggi. Questa mattina sarà possibile con questa calura che c'è qua a Roma. Volevamo ascoltare la canzone Roma Capoccia e dedicarla a tutti gli ascoltatori che stanno a Roma. Un abbraccio a tutti, un saluto a Daniele e a Lorena e al nostro collaboratore. Un abbraccio, buona giornata a tutti voi.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
1: Ognuno ha una favola che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi gliela racconti. Radio Berichina. Noi siamo la favola. Berichina.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Cristina, ciao a tutti, siamo Claudia e Flavio, rientro dalle ferie e vorremmo ascoltare la canzone di Celentano, Serafino. Li ascoltiamo in FM, buona giornata, ciao a tutti.

Ciao Radio Birichina, vi chiamo da Parma, vi ascolto in macchina, siete fortissimi, mi chiamo Artemio, vorrei l'ultima canzone di Saif, la vorrei dedicare a mio fratello Francesco, se ci ascolta, ascolto in FM, vi chiamo da Parma.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Buongiorno Radio Birichina, vi chiamo dalla provincia di Padova. Se Mango non è già passato stamattina, per favore mi fate sentire la sua canzone Le onde si infrangono. Grazie, siete fantastici.

Ciao Radio Birichina, ringrazio intanto le persone che mi rispondono in segreteria che oggi le ho messo un po' nei guai con una richiesta un po' particolare. La mia richiesta è Inegada da Vida, è una canzone degli anni 60, degli Iron Butterfly. Vi ringrazio per la ricerca che avete dovuto fare, è una canzone che dura 17 minuti, ma allora si poteva ancora fare queste richieste di una volta. Vi ringrazio ancora, ringrazio Radio Birichina, ringrazio anche tutte le persone che vi ascoltano con tutte le belle canzoni che richiedono ogni volta. Grazie, buongiorno Radio Birichina.

0: ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Birichina. Radio Birichina.
7: Time. Ora.
8: Sono le 12 e 0 minuti.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio: Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15.30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TG Com.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
2: Guai a chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze. Tutto svanirà, resterà il vuoto. Cercate di amare le anime, le ritroverete. Radio Birichina, un'anima bella.

0: 8 birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buongiorno Bianchini, vorrei ascoltare finalmente tu degli 883, vi ascolto da Roma in FM, grazie mille e buona giornata. Vorrei anche fare un saluto al grande Fabio, grazie.

Buongiorno Radio Pirichina, chiamo da Lizzano, provincia di Taranto, e mi chiamo Pino. Voglio ascoltare il brano di Creepy Rock and Ride. Grazie mille e buon ascolto anche a tutti voi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, Network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Radio Medicina, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Barbara da Galliera Veneta e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe dedicare questa canzone a mia figlia che ha appena finito gli esami di terza media e finalmente è libera. La canzone è Dilemma di Nelly. Grazie.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

dalla provincia di Venezia. Allora, siccome mi sono nate le rondini in magazzino, naturalmente dedico a loro la canzone di Lucio Dalla, Rondini. È una cosa meravigliosa, ragazzi, veramente. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Berichina. 393-7366-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
16: Birichina.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
20: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
21: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionale da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
22: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
23: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
24: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Ciao, sono Antonio di Renate Montabrianza, ti ascolti in FM, ciao a tutti. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Q, Anni senza fiato, un abbraccio a tutti.

0: Ciao Radio Birichina, sono Davide da Stezzano, provincia di Bergamo. Volevo sentire la canzone della Lamborghini, Pistolero. Ti ascolto in FM, ciao e buon divertimento.
1: Ciao!

Buongiorno, sto chiamando dalla provincia di Verona. Vorrei fare una dedica alla tanto cara signora che ha chiesto poco fa una canzone di Vasco per sentirsi allegra. Noi contraccambiamo con tanti auguri con la canzone di Gianni Morandi, Allegria. E auguri e buona giornata con la signora simpatica. Ciao ciao!

0: time, ora.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: È impossibile, disse l'orgoglio. È rischioso, disse l'esperienza. È inutile, tagliò la ragione. Provaci, sussurrò il cuore. Radio Birichina, no problem.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, la nuova legge elettorale serve all'Italia per non tornare all'instabilità del passato, lo ha detto la Presidente Giorgia Meloni, intervenendo al giorno della verità.
3: È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
2: Gianni Alemanno è uscito stamane intorno alle 10 dal carcere romano di Rebibbia. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, ha detto l'ex sindaco di Roma. Poi al governo Meloni si è rivolto dicendo non ha fatto nulla contro il sovraffollamento delle carceri. È arrivato il primo sì al decreto piano casa del governo, soddisfatti i partiti di maggioranza. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia.
4: Nonostante i no della sinistra, primo via libera al piano casa. Grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
2: In Germania ripartiti i treni dopo il blocco totale del traffico ferroviario dovuto al crollo del sistema radio. La circolazione in lenta ripresa già nelle ultime ore. È tutto, buon pomeriggio e grazie per essere stati con noi.
1: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao, vengo da Verona e volevo sentire Nella notte degli 883.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Salve a tutti! Lo sapete che cosa succede questa settimana? Ve lo dico subito. Siete pronti per giorni di gusto e grande musica? Sì, perché Radio Birichina vi aspetta a Padova, in Prato della Valle, per il Bufala Fest. Dal 25 al 28 giugno, tutte le sere, si accende il divertimento con il DJ set targato Graffi di Radio Birichina. Tra show cooking, piatti strepitosi e sapori autentici, ci saremo anche noi a farvi compagnia. Segnatevi le date, l'ingresso è completamente gratuito. Passate a trovarci!

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vorrei fare una dedica a mia moglie, l'ultima canzone di Serena Brancale, Qui con me. Grazie di nuovo e buon ascolto a tutti. Ciao.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, chiamo da Brescia, vorrei ascoltare Io ci sto di Rino Gaetano, ascolti in FM, grazie e buona giornata a tutti.

Chiamano di Birichina, sono Marta, mi chiamo da San Giuliano Milanese, vi ascolto in FM. Volevo dedicare la canzone L'estate addosso di Jovanotti a quei due bigoli di Claudio e Salvatore, dicendogli che a carte sono troppo forte. Ciao Radio Birichina.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Sandro da Brescia, vorrei ascoltare Salvador dei Nomadi. Un saluto a tutti e come sempre, sempre Nomadi.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Birichini, sono Daniel, anzi siamo Daniel, Carlo, Daniele e Fabio da Verbania, vi ascoltiamo in FM. Potete mettermi per cortesia Una vita da mediano di Ligabue per il nostro amico Carlo che si sposa?

0: Chechina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
1: Birichina.
3: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: La notte palladiana di Vicenza, questa sera dalle 21, i 30 anni dal riconoscimento UNESCO, una cerimonia in Piazza dei Signori a Vicenza, le ville palladiane patrimonio di tutti i veneti. Buongiorno all'assessore regionale alla valorizzazione dei siti UNESCO, Marco Zecchinato.
9: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato.
8: Cosa succederà questa sera?
9: Questa sera è un evento importante per la città di Vicenza, ma non solo, perché si celebra anche il 30° anniversario dell'istituzione del sito UNESCO e la città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto. È un sito importante con 23 elementi architettonici proprio in centro, dovuti appunto ad Andrea Palladio, che interessano il centro urbano, e poi altrettante ville venete sono palladiane, appunto 24 ville che interessano comuni e province al di fuori di Vicenza, un po' tutto il Veneto, diciamo, a parte Belluno. E quindi è un sito veramente importante, perché è un sito che interessa la città ma che interessa tutto il Veneto, e si celebra il 30° anniversario ed è una data veramente importante.
8: Grazie all'assessore regionale alla valorizzazione dei siti UNESCO, Marco Zecchinato, e buon lavoro.
9: Arrivederci, grazie a voi.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Motore. Azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: sono di Vicenza, mi piacerebbe ascoltare L'albero di 30 piani, di Adrian Dan. Buona giornata, grazie.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Birichina, sono Paolo da Roma, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare First of the Game to Die di Morrissey e dedicarla a tutti quelli che si sentono birichini oggi.

Claudio Regina, chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Spacca Cuore di Samuele Bersani. Vi saluto caramente, vi ringrazio, ascolto su FM.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
2: Educare i giovani e non sarà più necessario poi punire gli uomini. Radio Birichina, perché le buone maniere non si dimenticano. Berichina.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

Ciao Radio Vilichina, sono Michele, sono targato Ferrara, vi ascolto sempre in FM. Oggi volevo ascoltare la canzone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, e la dedico a tutti i vilichini all'ascolto. Ciao e buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 2 minuti. Birichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Cortina Traffico.
1: Buon pomeriggio, apriamo dalla A4 dove c'è coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino. Coda invece tra Pero e Cormano in direzione Venezia a causa di un incidente. Sulla A9 per un altro incidente, coda fra Saronno e Bivio con la A8 Milano-Varese in direzione di Lainate. C'è un chilometro di coda sulla A13 tra Bologna, Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria. Per traffico intenso invece code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Coda anche sul bivio A13 e A4 provenendo da Bologna verso Venezia per un incidente e sul bivio A13 e A4 sempre provenendo da Bologna verso Brescia. Sulla A14 code a tratti fra San Lazzaro di Savena e Castel San Pietro per traffico intenso. Rallentamenti tra il raccordo di Casalecchio A14 e il bivio raccordo con la A1. Sulla A24 coda fra inizio complanare e bivio complanare grande raccordo in direzione del grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Infine la A1 da segnalare un chilometro di coda tra il bivio A1 variante di valico direttissima e Badia direzione Firenze per un veicolo in avaria. Buon viaggio!
2: L'inflazione

0: consigli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Buongiorno, ti ascolto dalla provincia di Ferrara. Gradirei sentire una canzone dei Nomadi, una canzone vecchia, quella che preferite. Mettete quella che volete. Siete bravissimi. Ciao ciao e grazie.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
2: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bobby Solo. Ciao ragazzi.
1: Bentrovati su Radio Birichina. Anche oggi siamo qui per darvi qualche informazione per risparmiare sulle vostre cure dentali. Non sono sola, ma sono insieme a Sara di Dentor. Bentrovata Sara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Vi raccomandiamo di segnare questo numero di telefono, lo 045 97 0025, dove poter fare tutte le vostre domande. Lo sapete che la clinica De Nova è un centro odontoiatrico situato a Fiume in Croazia, specializzato in trattamenti dentali di alta qualità e di tutti i tipi a prezzi molto competitivi. È questo proprio il punto forte della clinica De Nova. Sara, vuoi darci qualche informazione in più?
2: Certo, vi ricordo che per raggiungere la clinica per fare la vostra prima visita c'è sempre a disposizione il servizio transfer tutte le mattine dal martedì al sabato. Il primo viaggio è gratuito ed è gratuita anche la visita, la panoramica e i preventivi. Vi consigliamo di venire già durante l'estate, così potete programmare eventualmente tutta la sequenza del piano di cura da settembre. Noi siamo aperti tutto il mese di luglio e di conseguenza, insomma, potete approfittare proprio per venire a fare una prima visita.
1: Allora Sara, tra le domande che ci arrivano qua in radio più gettonate è quella un po' dello scoglio della lingua. I medici parlano italiano, non c'è nessun problema di comunicazione, giusto?
2: Assolutamente sì, parlano italiano e alla fine delle cure avrete anche la fattura in italiano detraibile dalle tasse come spesa medica, come se andaste in Italia, la certificazione di tutti i materiali utilizzati, ovviamente le garanzie sui lavori. Vi ricordo che il risparmio è veramente importante, dal 50 al 60% in meno rispetto all'Italia.
1: Chiamate anche adesso allo 045 97 0025 oppure clinicadenova.com. Grazie Sara.
2: A presto, chiamate con fiducia, ciao.

0: musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Matilde da Roma e vorrei sentire La musica non c'è di Coez.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Berichina. Vorrei conoscere la musica di cui la coda del mio cane batte la misura. Radio Birichina, no problem. Berichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.

Mi siete fantastici, sono Raffaella dalla provincia di Padova. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Tiziano Ferro, La vita splendida. Buon fine settimana.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ciao Berechina, sono Alessandro, chiamo dall'Auzacco e volevo dedicare a Michael e Sara, che li stiamo portando a Caura a mangiare il pesce, la canzone Metti una tu, quella che vuoi. Ciao Berechina!
1: Quelli che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi e che hanno i figli da mantenere, oh yeah.

quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti.

quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono

Já me amassando de outro já. Andarei a posto um mínimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta.

quelli che ha detto il telegiornale. Ha detto il telegiornale. Cioè, ma ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Vabbè, mo se... L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a volare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

Sono Domenico, dalla provincia di Vercelli in FM. Sarebbe ascoltare Deep Purple, Made in Japan o altri pezzi da Deep Purple. Grazie, Radio Birichina.

0: Sono le 17:00.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Benvenuti all'ascolto delle notizie flash. Il salario giusto è legge. Soddisfazione della senatrice Simona Petrucci per l'approvazione della misura contenuta nel decreto lavoro.
2: Fratelli d'Italia mantiene un'altra promessa. Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
1: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News ha sottolineato come le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione in Iran, con 500 aerei statunitensi decollati dal territorio italiano. Rutte ha anche sottolineato come l'Italia e l'Europa abbiano rispettato tutti gli impegni con gli Stati Uniti. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che si è sempre trattato di voli tecnico-logistici. Il commento di Nicola Fratoianni, AVS.
3: O il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave se possibile.
1: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha varcato la soglia d'uscita sorridendo ai presenti e salutando gli agenti della polizia penitenziaria che si trovavano fuori dal perimetro del penitenziario stesso. L'ex sindaco della capitale, accolto fuori da circa 100 sostenitori che scandivano il coro Gianni, Gianni, era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. È tutto, a più tardi.
4: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
5: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass, parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Come vorrei essere in montagna adesso a 1600 metri, 1500, no? Cosa dici te?
2: Vengo anch'io.
1: Ah, buon pomeriggio amici, stiamo colando come tutti voi del resto, anche noi non ci siamo risparmiati nulla, abbiamo dato oggi 35 gradi molto volentieri, dai. Certo che pensare a chi sta a Cortina, a chi sta nel Bellunese, nel Trentino, magari ci fate un po' di invidia, anche quelli stanno sugli Appennini, un po' in alto, dai. Va bene, mai paura, arriverà il nostro momento. Buon pomeriggio quindi a tutti voi da parte di Roberto. Allora, vogliamo ascoltare le perle di oggi, sì o no? Betty, cosa dici?
2: Sempre volentieri.
1: Partiamo con uno Sweet Surrender degli Wet Wet Wet, pezzo del 1989. Ma poi abbiamo la perla della settimana, secondo me. È un pezzo del 1971. Sono gli Uriah Heep con Red in Black. Questa è la perla della settimana. Da Roberto un abbraccio forte a tutti voi. Ciao e buona serata.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova. Vorrei dedicare qualsiasi canzone dei Queen alla mia amica Emanuela e al mio amico Mario. Ciao, grazie, buona serata a tutti, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Mara dalla provincia di Pordenone. Vorrei dedicare una canzone di Annalisa, una a vostro piacere, alle mie tre nipoti, Greta, Arianna e Antea. Grazie mille.

0: La tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Birichina.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: il 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Berichina. Che roba assurda. Missili lanciati nello spazio per cercare vita e missili sulla Terra per sopprimerla. Radio Birichina, da noi solo missili d'amore, perché noi vogliamo solo la pace. Birichina.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Buongiorno, sono Daniela di Urbana, mi piacerebbe ascoltare anche per te, Battisti. Grazie a tutti, un buon proseguimento.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

Birichina, chiamo da Roma, sono Francesca, ascolto la vostra radio in FM e volevo chiedere se potevate mettere L'italiano di Toto Cutugno. Grazie.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono il Dog dalla provincia di Ferrara e volevo dedicare in special modo ai ragazzi del Grappino la canzone Could You Be Love di Bob Marley e dedicarla anche a tutti i Radio Birichini in ascolto. Grazie, buonasera.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Birichina. Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Vercelli e vi ascolto su FM. Vorrei sentire, se è possibile, vorrei avere il becco di Giuseppe Pobia. Grazie e ciao.

Toscana. Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

ciao, in direzione di Anzio, con ascolto in FM, proveniente da Ostia, ottima ricezione, vorrei ascoltare Adagio di Lara Fabian.

0: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Poi un giorno apriremo un capitolo di come le mie scelte, fatte di impulso, portino a disastri, mentre quelle ben ragionate portino a disastri comunque. Radio Birichina, perché è meglio non pensarci. Birichina.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
22: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina.

0: Valentino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
2: Ciao, sono Giusy e sono insieme a Flavio e a Gianni e stiamo per salutare la Sicilia, quindi siamo un po' tristi, vorremmo che ci mettesse una canzone allegra e grazie, e salutiamo tutti gli amici siciliani che abbiamo conosciuto in queste ferie. Ciao!

0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Carletto, chiamo da Roma. Vorrei ascoltare Polanca ogni volta. Grazie.

Nobil Kina, sono Matteo da Ferrara in FM. Mi piacerebbe ascoltare Somewhere Only We Know nella versione di Lily Allen. Grazie e buona serata.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Radio Birichina.
2: Time, ora.
3: Sono le 22 e 4 minuti.
4: Birichina. Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti i birichini, ciao Maurizio Santa Maria, ciao. Questa sera desidero fare una dedica speciale a tutte le coppie che quest'anno fanno i 50 anni di matrimonio. E dedico a tutti noi, alle porte del sole della 50. Grazie Radio Birichino, un abbraccio a tutti, ciao.

Ciao, sono Luciano, sono in macchina con la mia moglie, chiamo da Lanzo Torinese, vorrei ascoltare la canzone di Bob Dylan, Forever Young. Grazie, buona serata, siete fantastici.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La tua canzone preferita

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
3: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
5: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

Ciao Radio Berichina, sono Nonna Maria di Ghedi, provincia di Brescia. Voglio richiederti souvenir. Ciao Radio Berichina, buonanotte.

0: mattina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 23 e 0 minuti.
0: Berichina.
4: Hai fatto il tuo controllo della vista? No.
5: Seng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari da la tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: bellezza da sola basta a persuadere gli occhi degli uomini, senza bisogno d'oratori. Radio Birichina, basta e avanza. Birichina. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'inflazione sale.

0: bambini non ricorderanno se la casa era lustra e pulita, ma se leggevi loro le favole. Radio Birichina, una favola è per sempre. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. We'll be right back.

La sera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: quale prodotto, che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
1: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
0: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.

0: Bisogna sempre sentirsi all'altezza di un sogno più grande. Buonanotte da Radio Birichina.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: Birichina e la vita prende ritmo. Buon ascolto, Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:02.

0: Irichina Notizie.
1: Benvenuti all'ascolto delle notizie flash. Il salario giusto è legge. Soddisfazione della senatrice Simona Petrucci per l'approvazione della misura contenuta nel decreto lavoro.
2: Fratelli d'Italia mantiene un'altra promessa. Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
1: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News ha sottolineato come le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione in Iran, con 500 aerei statunitensi decollati dal territorio italiano. Rutte ha anche sottolineato come l'Italia e l'Europa abbiano rispettato tutti gli impegni con gli Stati Uniti. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che si è sempre trattato di voli tecnico-logistici. Il commento di Nicola Fratoianni, AVS.
3: O il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave se possibile.
1: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. Ha varcato la soglia d'uscita sorridendo ai presenti e salutando gli agenti della polizia penitenziaria che si trovavano fuori dal perimetro del penitenziario stesso. L'ex sindaco della capitale, accolto fuori da circa 100 sostenitori che scandivano il coro Gianni, Gianni, era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

stanotte non sai cosa fare. Ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.